0: che già andare qua, secondo qua. Che ha un angolo, ma la mia posto là.
1: Ma te lo senta, va!
0: Io ho un lo! Non ti si colloco in baraccia! Dai, ma non ti il mondo, mi va attaccato! Ma c'è lì, là? Lei mi sto vincendo, guarda, là, là? Ma giù, va a fare, ma giù,

0: la tipone sì.
1: Pobre comandante a due. Sapete la arte di quelle qua. Ehi, ai, una caragione a Doglia. A pole, guarda.

0: Giovanna, lei qua, secondo qua. Ti amo, amo, la maniglia, posso là.
1: Ma c'è la gente.